0: Mami neto hertintaga makonde bulunda. Hawa.
1: Na.
0: Hawa.
1: Na.
0: Burai ma indona.
1: Oh, boyalti.
0: Hmm?
1: Boyalti.
0: I uki uwaja burai ma.
1: Hmm?
0: Bia burai ma yo. Confusion mambo ati o indon.
1: Eh?
0: Confusion mutu garavi.
1: Kati pour confusion.
0: El ki bay fala mbana fala ichi anto ki chi adera kabana si boka kaba iko ba mburuta di mal na nyaboka i fala ma ami nokia ku botorola. Hmm?
1: Ki abojum no bay ko di mbana.
0: Chama mburai ma.
1: Prema ka ste bay bias. Ma mbala subi manam pour mer lu kana ci garbara nyaba problema ko di mbana pera pera mbapia. Pera nkonta bremo che ki fala na konto mfala ko pake ba konto ba ko ko sari kana lo. Abogo sari kana lo. Sukata ne bim pili brema yo ki bu subrinyo. Ke kuna pili bana pare bana bu parent.
0: Abo mu njari nya subrinyo bu falan katen control.
1: Na ko tene control pa. Ko tene, ko tene. Ko kumpri la sin ku ko star problema. Sai lia.
0: Mo problema ka. Burayma. Burayma. Na choma to kita kodi. Burayma.
1: Brema bay bias.
0: Burayma.
1: Choma, aus choma.
0: Burayma.
1: Ina kumpri.
0: Burayma. Burayma. Era na da volta di casa. Buraima. Buraima. Eka sala, mam nariba, nariba la, nariba la. Pera. Mbana. Mbana. Bududu.
2: Bokotisi.
0: Mbala.
2: No, pera.
0: Mbala bududu
2: no.
0: Nang.
2: No,
0: mbala
2: no, pera, pera.
0: Mbala bududu nang.
2: Dudu kushene vayna.
0: Abo ibaka. Manda abo ibaka nang. Abo ibaka. Kaba abo iburutu. Abo i azeiti abo i azeiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
2: amegonya kwa numero
0: zima kwa kasuma kartera aminge falao ideu busulu abo sulu nang abo sulu mal
2: ma abo
0: jamu boka
2: kengo na pere kengo bibi o jagu nebe kengo bibi ba
0: ame Lopez
2: bora limpo
0: Lopez chumu de fula
2: echame okele echame
0: umu jubi mbana abo ibaka nang kaba abo i safari abo i mota buburutu buka kunse buluga
2: kabu pega ndegun te nerva
0: mbala lima mbala uli
2: kabu toba ndegun te nerva nel
0: mbana mkonto si abo ipuyera ami mbentu
2: shamba nyang tene
0: kila kinkonto mbala si abo ipuyera ami mbentu
2: ushibe kila kimeshe pabyo shiboga tene kisplina temba si anjama nere uwa umbrea mpresilina bubyebe talvez mbune anganya mpresilina
0: kengi peresilina
2: kele komprimirio ketabini
0: Brésilina comora banana lado.
2: Ele pediu na farmácia.
0: Jobi.
2: Chamba nem
0: tem. Sucata nem de dang. Cabo
2: com. Vai cabo com jeta nang. Gosto que lego papel bujela. Gosto em jeta gosto. Se magreia do comércio, me nego com magreia se agora. Se nego com misti. Chamba nem tem. Nego canto misti nego nem nego
0: nem.
2: Juro para nego.
0: Bo.
2: Abo.
0: Yara bo. Kingo lamen kaba.
2: Abo kingo misti. Nunca nego.
0: Gosto.
2: Chamba nem tem. Apa pa mo sira kuma mpuri gobo fasil paka ni confusion instala chamba nang tene go ko na ba tirenya tenda na dentro na bin na suti ki tenda le di angele na suti ki tenda chamba nang tene sing ranka ke re go pa di ki tenda si ki tenda di suti chamba nang tene bunga nya gera
0: ami
2: bunga nya gera
0: mara tenda mbala mara tenda
2: bunga nya gera chamba nang tene
0: mana si abo bujiro Mara tenda, si no ka di suti ki tenda, na suta otoku tenda ta pertao.
2: Di push, si kile sone di ufida. Shamba deng teneng, na ba tisi kaba di siti, ndao, pabula mamong, nage kaba di siti, na ba pisti shongro pa kike ista branco. Shabatile branco, shamba roda branco, kaba siti regina poi na kabesa, tu dike kile tu dina branco. Shamba deng teneng, nere nka gera gomo, ni si un pingu di siti, si togang, bunga nya gera, shamba deng
0: teneng. Yo!
2: Bunga nya gera!
0: Mbana. Ami
2: mpofia tokun dobra
0: mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia tokun dobra mpofia